0: calza calza cal. Tiruni bene a Cicaran, salini la sole parsa, l'odore d'oliva, una runa che hai lì a qui, perché quali lo ciucciam e talin semaforo una chiarire, e quanta casa ci vede, perché intendo che ci ciucce campotan. Aranza schiarli qui c'è una reja quan autocar, la casa di Roche, li mazu e a rinco panza di Roche, cal, arana runa che tau, di sciali bene bacis, magari di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, ma la cacciol che ci giulli retalin, arran quan il repuesto ci ho spatpanach meccanico. Anina caina dan kunach meccanico a qui, anza cana snau schiarali, li caruna rachli cuhu ci bene bacis, u taran a qui, na runa che ho sali 46, 48, 96, 52. Na quan eroi benichin, sa autocar a rincoban.
1: E di fuoce na luz, di terza l'interamento salinzale pan, a knacanau aniet, ale Claudia, Celia, Butalicia. Qui halanci di shout in campo crevni in rapido più su matin, a quale in ciachilal, sa scavana, che di sandalia, se il rio vinì,